Huling usi kalau di logo CBC mula ngakak ko una nica lo nica ngin nakalau di logo.

Nálak, unak, nikulu filu, nevi tsariyo mi yama la arna to kontak ni onoti. Nálak, unak, amlo nikulu fik, marla to koni vitsai.